Celebramus missam de memoria Sancti Pii de Pietrelcina, presbiteri, cum prefazione de Sanctis Pastoribus et precio Charistica tertia.

0: Oremos. Omnipotens sempiterne Deus, qui sanctum pium presbyterum crucis filii tui singulare gratia participem esse donasti, et per eius ministerium misericordiae tue mirabilia renovasti, concede nobis, ut eius intercessione, passionibus Christi Jupiter sociati, ad resurrectionis gloriam feliciter perducamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Amen. Dal Libro dei Proverbi. Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco, egli è scudo per chi in lui si rifugia. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica chi è il Signore. Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio. Verbum Domini. Deo gratias. Lampada per i miei passi, Signore, è la Tua parola. Lampada per i miei passi, Signore, è la Tua parola. Tieni lontana da me la via della menzogna, donami la grazia della Tua legge. Bene per me è la legge della Tua bocca, più di mille pezzi d'oro e d'argento. Lampada per i miei passi, Signore, è la Tua parola. Per sempre, oh Signore, la Tua parola è stabile nei cieli. Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la Tua parola. Lampada per i miei passi, Signore, è la Tua parola. I Tuoi precetti mi danno intelligenza, perché odio ogni falso sentiero. Odio la menzogna e la detesto, amo la Tua legge. Lampada per i miei passi, Signore, è la Tua parola.